0: Viaggi for life. Cadê, nigga? Tra cartel. Ah! Dimmelo su una.
1: Mr. Jessica.